day. Chiamo tu signite se ne fa la bella donna. Le tue mani, bellissima mani. Le tue grandi piedi, il tuo naso. Bella ragazza.